regina deve mentar. Deve l'Italia, una regina deve mentar. Sento vendenza, quella ragazza, dico con quella, cerca me no. Una regina deve mentar. Senza colore, la razzia, il minuetto, il

0: testa, il nome, ma la testa sarà vostra parente.
1: Allontana un po'.
0: Vostra parente
1: è mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando vide terra, quanto